0: alle 19 in piazza 20 Settembre a Pordenone, in collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Company. Radio Company, che passa.

0: insieme a Snow, questa è Con Calma qui a Company Snack, Giulio Pego, Leo e DJ M.
1: Ho trovato un nome a quella che è la mia più grande paura, a quanto pare. Abbiamo parlato di hotel, di alberghi e soprattutto abbiamo citato quella coppia che si è svegliata nella notte con un tizio nel letto.
0: Sì.
1: E ci siamo ricordati che una volta era successo ad altre persone di svegliarsi proprio di notte e trovare un tizio che le fissava.
0: Quella è una cosa bruttissima.
1: Ecco.
0: Basta che non sia vestito di nero con una falce, perché di allora potrebbe essere preoccupante.
1: Lì però non ci puoi fare niente, quindi accoglilo che devi fare, l'unica cosa che puoi fare in quel caso. In realtà, allargando un pochino di più questa paura, ha la paura in generale di essere osservati o fissati dagli altri,
0: sì.
1: Ha un nome, si chiama scopofobia.
0: Ok.
1: Perché io ce l'ho. Ho la scopofobia.
0: Cioè, ovviamente dal termine tipo telescopio, queste cose qua, insomma.
1: Non lo so, Leonardo.
0: No, il senso è quello.
1: Scopofobia non ce l'ho, non ti preoccupare. Non ti preoccupare.
0: Niente, pulizie sempre in casa.
1: Sì,
0: okay.
1: Trombofobia.
0: No,
1: non ne abbiamo.
0: Però
1: solo la scopofobia.
0: Cosa, cioè, ma in che situazioni? Cioè, nel senso, che ne so,
1: in
0: sei
1: generale.
0: In metropolitana, qualcuno che ti fissa così.
1: In generale, la paura di essere osservati o fissati dagli altri.
0: Che brutta cosa.
1: Sì. E comunque ne ho trovate tantissime di paure particolari che magari uno a cui uno non sa dare un nome.
0: Sì, di solito
1: dice mamma mia, sono strano io.
0: Siamo abituati alla paura degli insetti, dei volatili, che è molto diffusa.
1: E che non ce l'hai la cronofobia?
0: Cioè?
1: La paura del passare del tempo.
0: Oh.
1: Mannaggia, questa è pesante.
0: Questa è pesante, te la vivi malissimo. Questa te la vivi male.
1: Tra l'altro vorrei anche fare un appello alla mia mamma, se ci sta ascoltando, perché lei a casa ha un orologio con la lancetta dei secondi che non fa il ticchettio, scorre. Scorre proprio, tu non vedi il ticchettio.
0: Ah, ok.
1: Tu vedi la lancetta che gira.
0: Quindi,
1: che gira.
0: L'appello
1: che
0: è
1: gira.
0: Buttalo.
1: Buttalo perché la cronofobia sta cominciando. Sì, perché lì ti accorgi proprio di quanto veloce passa. È una paura che non avevo.
0: Ecco, adesso ce l'hai, vedi?

0: un ultimo singolo, quello di Sombre, si chiama Potential. Abbiamo parlato di paure, ce ne sono un mucchio da scoprire, molto particolari. Io ne volevo raccontare qualcuna, ma tu non mi lasci e quindi non lo dico.
1: No, vabbè, puoi farlo, voglio dire. No, ma sono paure reali, cioè non è niente legato a chissà che, voglio dire.
0: Sì, vabbè, no, è che io poi, no. Lascia stare, non importa.
1: No, ma non va, ci lasci così, è proprio...
0: Sì, ormai.
1: Va bene, ok.
0: Ormai, ma se non dico più niente oggi.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa, fino al 21 giugno, c'è uno sconto reale del 10%, anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner, Radio Company.

0: All City, Carl Rae Jepsen e con questa Good Time, bellissimo, pensavo ci fosse qualcun altro, invece no, ci dispiacciono solo in due.
1: Va bene così.
0: Ma no, perché mi fa tristezza, a volte insomma è bello quando c'è, perché la creatività
1: oggi,
0: viene
1: ragazzi,
0: in compagnia.
1: Io non lo so, oggi ho una mente che vaga veramente verso meandri super zozzi, quindi fai tu questa, parla tu adesso.
0: No, ma vai, allora a sto punto abbiamo creato attesa.
1: No, perché adesso che hai detto, sono solo in due, peccato. Perché
0: si parla di creatività parla di
1: abbiamo parlato
0: così.
1: Di fobie abbiamo parlato della scopofobia che io ho
0: che quindi... è quella della persona che ti fissa, no? Ecco, ricordiamolo.
1: Comunque non ho la megalofobia,
0: la paura delle cose grandi,
1: degli oggetti enormi, giganteschi,
0: certo.
1: Tante persone ce l'hanno,
0: appunto, che hai un frullatore più grande del solito, ti preoccupi,
1: che paura,
0: la friggitrice ad aria, quella da 12 persone,
1: che
0: ti
1: paura, esatto,
0: ecco.
1: Ce n'è una invece che in cui mi rivedo molto, e secondo me si rivedono molte persone, che detta così fa strano, ma se ci pensate, secondo me troviamo qualcosa in comune. Zottrofobia.
0: Cioè, per le persone che si chiamano Isotta. Come ti chiami, Isotta?
1: No!
0: Subito a lanciare una panchina.
1: Isotrofobia.
0: Isotrofobia.
1: È la paura degli specchi e dei riflessi. Ora, detta così, dice, vabbè, ma chi è che ha paura degli specchi? Provate a pensare, soprattutto donne, quando vi struccate la sera, se vi lavate la faccia.
0: Se non lo fate, siete serene, non fatelo mai più.
1: Vi state guardando allo specchio?
0: Sì.
1: Siete da sole in bagno?
0: Sì.
1: Abbassate la testa per lavarvi la faccia.
0: No, non creare traumi.
1: Rialzate lo sguardo e riguardate lo specchio, c'è una persona dietro di voi. Quello a me fa tantissima paura.
0: Sì.
1: Ma quelli sono i film horror.
0: No,
1: guardati
0: quello
1: troppo.
0: È il marito. Perché
1: è
0: toccato?

0: mi pareva che ci fosse. Tutti l'hanno tolto. Tutti insieme a casa.
1: Va bene.
0: Ecco, erano dopo. Shabuzi con A Bar Song, Tipsy. Siamo arrivati alle 12:32. Questo vuol dire che ci dobbiamo fermare qualche istante, ma soprattutto
1: che tra poco si gioca, quindi attenzione, 50 euro in palio.
2: Radio Company Snack. Radio Company.
3: Dramma familiare a Milano. Un uomo di 47 anni ha cosparso il padre 73enne di liquido infiammabile e gli ha dato fuoco lasciandolo morire tra le fiamme. I carabinieri sono intervenuti nell'appartamento per cercare di contenere il rogo. È stata un'altra notte di guerra nel Golfo Persico con una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che si è conclusa poco dopo le 3 di notte ora italiana, e Teheran ha risposto con attacchi missilistici verso basi americane in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando anche la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito anche due navi statunitensi. Il Pentagono smentisce e fa sapere di aver impiegato 49 missili Tomahawk e parla di un atto di diplomazia coercitiva. E Israele fa sapere, il Pentagono non ha partecipato agli ultimi attacchi sull'Iran ma continua a martellare il sud del Libano, in particolare Tiro, la città è quasi in macerie, altri 11 morti nelle ultime ore. È terminato con una sconfitta in 5, tiratissimi in 7, l'esordio in Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada, stasera sfida alla Germania. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Vuoi riempire il carrello?
5: Di più.
4: Vuoi fare scorta risparmiando?
5: Di più.
4: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: Vivi la Concisalfa.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli €289. Info in negozio online. Euronics, un mondo.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Sono The Ark con It Takes a Fool to Remain Sane.
1: Okay. È arrivato quel momento però, amici, dai che si gioca.
2: Snackpot, che buono!
0: Parola d'ordine è Maxis, Eurospesa, SPAC e SuperVu. Questo è, diciamo così, il ritornello che quotidianamente vi ricordiamo, perché ci dà la possibilità di regalarvi un buono spesa del valore di 50 euro.
1: Vi ricordiamo anche che giocando insieme a noi di Radio Company potrete anche sostenere questa bella iniziativa che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Vi invitiamo come ogni giorno ad andarne anche a consultare l'omonimo sito.
0: Adesso noi giocheremo, ovviamente ve lo dovete guadagnare questo buono spesa, vi faremo una domanda, vi daremo tre opzioni di risposta, voi dovete trovare la risposta corretta, inviarcela con un messaggio scritto insieme al vostro nome e la provincia usando il numero 333-2688-688.
1: E allora, regia,
2: la suspense.
1: Vai con la domanda.
0: Quale ingrediente è alla base della salsa Worcestershire sauce tradizionale?
1: Della salsa?
0: Worcestershire.
1: Worcestershire.
0: È giusto.
1: La Worcestershire.
0: Quella che è scritta Worcestershire.
1: La salsa Worcestershire.
0: Ecco. Allora, sono questi. Aspetta un attimo. Allora, no, perché l'ho persa. A. Ostriche fermentate. B. Acciughe fermentate. C. Midollo di manzo.

0: Loro sono Milky e David Guetta con Just The Way You Are qui su Radio Company, quando è arrivato il momento di premiarvi.
1: Allora facciamo subito la verifica, quale ingrediente è la base della Worcestershire? Perché ridi?
0: Perché lo dici con una tale convinzione, è giusto, lo so.
1: Infatti, ma è una soddisfazione, una vita per provarlo.
0: La Worcestershire sauce è fatta da?
1: Da, era ostriche fermentate o acciughe fermentate o midollo di manzo. La risposta corretta sono le acciughe fermentate in aceto, melassa, spezie e altri aromi.
0: A dare la risposta corretta e quindi a portarsi a casa il buono spesa di oggi, chi è stato?
1: È stato lui, Dario da Treviso. Dario da Treviso, ti arriva adesso il messaggio. Eccolo là, perfetto.
0: Tutti gli altri giochiamo di nuovo domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca' Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca' Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
1: Caro Vittorio Ferro, bentornato. È il momento di sapere dalla redazione i titoli principali di Company News. In primo piano abbiamo Montecitorio.
4: E in effetti si riparte da lì tra poco con Meloni, che alla Camera parla in vista del Consiglio europeo. Sanzioni a Ben Gvir e ai coloni, dice la Premier. Poi la nuova ondata di raid americani sull'Iran. Papa Leone alle Canarie, ultima tappa del suo viaggio in Spagna. Oggi salta la riforma dei medici di famiglia, stop al decreto legge. Mal tempo al nord, bombe d'acqua e raffiche di vento nelle ore scorse. Poi lo sport al via, i mondiali di calcio 26, si parte stasera, tra poco su Company News.
3: Radio Company.

0: atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: con J.I.A. Axe, una e tutte quante le ho dette con IPIO, successo del presente per il passato, e Rhythmix con When Tomorrow Comes.
1: Amici, siamo arrivati alla fine, per quanto ci riguarda ci risentiamo domani, Giulie Pego, Leo e DJM in Company Snack, sempre dalle 11 alle 13. Per quanto vi riguarda invece è arrivato Vittorio Ferro con le Company News delle 13. Fate
0: ci ritroviamo domani, ciao!
1: Ciao!
2: Snack con Leo e Giulie Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13 e 2 minuti, ciao!
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato in aula alla Camera stamani, in vista del Consiglio europeo, che l'Italia intende sostenere misure contro chi fomenta odio ed estremismo, come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare dopo l'inaccettabile comportamento verso i cittadini italiani, ha affermato. Meloni ha definito inaccettabili per l'Italia e poco dignitose per Israele le dichiarazioni attribuite al ministro. Ha però sottolineato che isolare Israele non può essere un obiettivo, pur non nascondendosi sull'illegalità a Gaza. L'obiettivo è un confronto oltre la polemica, ha detto. I negoziati tra Stati Uniti e Iran per un accordo continuano nonostante un attacco aereo notturno che rischiava di ostacolare la diplomazia, lo sostiene la CNN. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno intanto smentito categoricamente le affermazioni del presidente Trump, secondo cui Teheran avrebbe cercato di porre fine ai bombardamenti. L'affermazione è un pretesto per evitare la guerra, si legge in una dichiarazione ripresa dall'agenzia IRNA. L'Iran ribadisce che continuerà a rispondere militarmente a qualsiasi aggressione, mantenendo una linea dura sul fronte della sicurezza. La Crimea, controllata dalla Russia, affronta una grave carenza di benzina. A Sebastopoli la maggior parte degli impianti di rifornimento è a secco, mentre in altre città si registrano lunghe code. L'intensificarsi degli attacchi ucraini con i droni contro le linee di rifornimento, principalmente su strada e ferrovia, ha interrotto le consegne, appunto. Le scorte alimentari iniziano poi a scarseggiare. Le forniture di carburante, un tempo garantite anche via mare, sono state interrotte ad aprile dopo un attacco ucraino a un terminale petrolifero. Nella notte 33 droni ucraini sono stati abbattuti, ma si registrano lievi danni. Attacchi anche in altre regioni controllate dalla Russia, tra cui un incendio a una raffineria. Papa Leone è arrivato alla base aerea di Gando in Gran Canaria, accolto dal premier spagnolo Sanchez. La sua visita si concentra sull'accoglienza dei migranti, con un incontro previsto nel porto di Arguinon, uno dei principali punti di approdo dell'Africa. Successivamente il pontefice incontrerà clero e operatori pastorali nella cattedrale di Sant'Anna. La giornata si concluderà con la Santa Messa allo stadio di Gran Canaria. Domani

0: per non far rumore. Sì,
1: esatto. Sono
0: loro i gorilla.
1: L'altra faceva Around the World, Around the World.
0: No, quelli sono i Daft Punk. Ah, comunque, dai, apprezziamo il tentativo. Va bene, amici. Ecco, bella battuta per cominciare, ma non
1: se
0: importa.
1: Non mi viene un titolo.
0: Lo so, dai, vabbè, c'è Clint Eastwood, c'è Der, c'è Feel Good, insomma, ce ne sono tante di gorilla.
1: Tra l'altro, cose che...
0: se non sbaglio, 25 luglio a Trieste, proprio in piazza, lì, in piazza principale a Trieste, faranno proprio i Gorillaz Live. Fighissimo.
1: Ci toccherà prendere una barca per andare.
0: Ci toccherà andare, esatto. Va bene, amici, buon pomeriggio. Noi siamo i Pischelli fino alle 16 insieme. E come al solito, il nostro numero è 333-2688-688. E tra poco potremo parlare di monumenti.
1: Monumenti.
0: Ti spiego perché. Okay. Perché noi in Italia siamo un paese, cioè l'Italia è un paese fantastico.
1: È un monumento in sé.
0: È un monumento in sé. Potremmo tranquillamente vivere soltanto di cultura per certi versi, ma forse non sappiamo, ad esempio, in quanto tempo sono stati costruiti quelli che sono i monumenti più belli proprio in Italia.
1: Tipo Ercolosseo.
0: Tipo Ercolosseo, tipo
1: la Torre di Pisa è storta così perché
0: la Torre di Pisa, oppure Basilica di Venezia,
1: Arena di Verona.
0: Arena di Verona, ce ne sono tanti di monumenti, ma cominciamo subito, c'è Rita Ora con All Natural.

0: Natural qui su Radio Company, il remix è quello di Rivaz. State ascoltando l'inizio dei Fischelli in questo giovedì 11 di giugno. Si parla di monumenti e abbiamo un bel messaggio vocale che anticipa questo argomento. Se
1: perché
0: non
1: senti un po' che cosa dice un'ascoltatrice.
2: Restando in tema, ringraziamo i Morciba che grazie a loro sappiamo che Roma non è stata costruita in un giorno.
1: Molto bravo, bene. Canzone tra l'altro molto molto bella, però in questo caso, come vi dicevo poco fa, parliamo proprio di monumenti. Okay. Italia, paese fantastico, Italia, paese bellissimo, un sacco di problemi, non serve sicuramente ribadirlo.
0: Evasione fiscale, però, un sacco di cose.
1: Vabbè, ok, tutto bene. Questo, insomma, mandolino, pizza, Berlusconi, quello che vuoi, mafia. Però dal punto di vista dei monumenti, bene, noi siamo imbattibili. E cioè, ragazzi, noi potremo davvero vivere soltanto di cultura e purtroppo siamo il paese che sfrutta peggio proprio questo lato.
0: E perché veniamo a lavorare se possiamo vivere di cultura?
1: Amico mio, proprio perché, non siamo stati intelligenti. Comunque, in quanto tempo sono stati costruiti i monumenti italiani più famosi al mondo?
0: Vai.
1: Ad esempio, Duomo di Milano.
0: Vado
1: 1386, 1965,
0: Madonna.
1: 579 anni.
0: Beh,
1: cioè,
0: grande comunque.
1: Non è che sono andati piano piano, è che hanno fatto molte modifiche. Cioè, il Duomo come noi lo conosciamo oggi, quello di Milano, 200 anni fa era diverso, era un'altra chiesa.
0: Un po' più grezzo
1: chiesa.
0: Magari.
1: Colosseo, Roma, all'epoca si sono veramente velocizzati, 72-80, quindi 8 anni.
0: Beh.
1: Ok,
0: ma i romani.
1: La Air Torre di Pisa, okay. 1173-1372, 199 anni.
0: Prima di farla pendere oppure no?
1: No, piano piano poi alla fine è iniziato a andare verso...

0: pensa tu.
1: Poi Altare della Patria, Roma, okay. 50 anni, 1885-1935.
2: Bello.
1: Assurdo. La Reggia di Caserta, 1752-1845.
2: Così
1: ben
2: tanto?
1: 93 anni. Beh, ragazzi, la Reggia di Caserta è enorme. Aspetta. È tipo la nostra la copia della Reggia di Versailles, no? Nel senso, è più o meno è la stessa cosa, quindi ci hanno messo veramente tanto. Poi Basilica di San Pietro, Roma, 1506-1626, ben 120 anni, cioè veramente tanto tanto, però alla fine abbiamo la possibilità di apprezzare qualcosa di unico e di inimitabile proprio a livello globale.
2: Hai dimenticato un'altra parte della cultura italiana,
1: cioè?
2: Che è, diciamo, è in costruzione ancora oggi, dal 1962.
1: Quale?
2: Salerno Reggio Calabria.
1: Allora,
2: è ancora
1: lì.
2: In costruzione.
1: Sì, in costruzione, però intanto Salerno Reggio Calabria.
2: Pietra dopo pietra.
1: No, è che ogni anno cambia qualcosa, no? Comunque diventerà l'autostrada più intelligente d'Europa, cioè nel senso quella tipo smart everybody
2: sì,
1: qualcosa.
2: Sì, sì. Quando
1: però,
2: lo smart non andrà più di moda,
1: però piano piano tu la stai usando quell'autostrada?
2: No.
1: No, quando la completeranno la potrai usare,
2: Fare cosa?
1: Dai, 333-2688-688, numero che vi servirà nel corso di queste due ore. Noi facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco.
3: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Don't wait.

0: Buon pomeriggio dai Pischelli. A proposito di cultura, a proposito di apprezzare ciò che abbiamo in questo paese,
1: c'è chi ne sa.
0: C'è chi ne sa e chi pone effettivamente delle giuste domande e risponde anche a queste domande, cercando di fornirci un punto di vista che secondo me è estremamente interessante.
2: Ma è vero che noi non sappiamo valorizzare ciò che abbiamo di bello, siamo pieni di cultura, ma non sappiamo neanche attribuire la paternità
0: vero.
2: Di qualcosa. Giusto. Per esempio, prendiamo ad esempio proprio l'anfiteatro Flavio,
0: chi?
2: Altresì chiamato Colosseo. Chi l'ha voluto? Chi è che lo ha voluto? L'ha voluto l'imperatore Vespasiano, che noi però riconosciamo non per il monumento che ci distingue in tutto il mondo,
1: ma
2: per i cessi.
1: Grandissimo.
2: Cosa vuol dire? Che puoi essere un cesso, la gente si ricorderà di te meglio della bellezza più grande al mondo.
0: Hai capito? Ha detto una cosa giusta.
1: Ed è per quello che noi verremo ricordati da qui fino alla fine dei tempi.
0: Perché siamo dei cessi. Sì, sì,
1: normale.
0: Ho pensato esattamente alla stessa cosa, amico mio.
1: È tutto proprio preciso, preciso. Millennium Mix dal 2022, iniziamo con Marco Mengoni, la sua No Stress.

0: Sono tre i dischi del Millennium Mix, l'ultimo Armin Van Buuren con Cindy Alma, si chiama Beautiful Life, poco prima invece Shakira con il remix di Riton Don't Wait Up, mentre all'inizio una canzone di qualche estate fa,
1: 2022,
0: Marco Mengoni proprio con No Stress. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli, amici, si apre adesso, ovviamente tra poco, lo spazio dedicato a voi, cioè il comp'anniversario, quindi due chiamate a disposizione, ma oggi è nera la
1: situazione
0: giornata.
1: Situazione molto critica, quindi dovete darci una mano se conoscete qualcuno che oggi compie gli anni o qualche anniversario o qualche ricorrenza particolare. 333-2688-688, ci mandate in velocità tutti i dati della persona da chiamare.
0: Esatto, siate veloci anche perché abbiamo a disposizione davvero poco tempo, quindi mi raccomando, prima fate meglio è e prima riusciamo anche a chiamare. Ovviamente non solo il 333-2688-688 che vale ogni giorno, ma potete anche compilare il form tramite o il nostro sito, quindi www.radiocompany.com, oppure
1: l'applicazione ufficiale di Radio Company che puoi scaricare direttamente sul tuo telefono. Anche lì fai un sacco di cose.
0: Bravo.
1: Nel nostro universo digitale, e anche richiedere il comp'anniversario.
0: Potete fare un sacco di cose, richiedere soldi anche a Chicco, tanto lui ne ha da scaricare, quindi sì, ma
1: debiti,
0: sì,
1: debiti
0: fatture
1: quanti ne
0: a
1: vuoi.
0: Chicco, dopo vi lascio anche tutti gli estremi, non vi preoccupate, dai.
1: Il mio IBAN, grazie.
0: 333-2688-688, se tutto va bene tra poco ci sentiamo con qualcuno di voi.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischella. Spot.
2: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia. E si parte da Piazza 20 Settembre nel cuore di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. 80 Festival Summer Tour. 80 Festival Summer Tour. In console Harry Morri DJ e Igor Pezzi. Cuori e mani al cielo per ballare i grandi successi degli anni 70 e 80. Super ospite, lei, la voce e le emozioni della Italo Disco degli anni 80.

0: venerdì 26 giugno dalle 19 in piazza 20 settembre a Pordenone, in collaborazione con il comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
2: Vuoi riempire il carrello?
3: Di più!
2: Vuoi fare scorta risparmiando?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Let's go! The Media World, le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Media World.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché scegliere?

0: possibile a Concisalfa.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale.

0: Per perdono, siete su Radio Company, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, alle 14.37, prima chiamata per quanto riguarda il companiversario, abbiamo Mayra.
1: Ciao Mayra,
0: benvenuta.
2: Ciao Pischelli.
0: Come stai Mayra, come va?
2: Bene.
1: Ti stiamo disturbando, vero?
2: Stavo studiando.
0: Allora sì, è un modo carino per dirci sì, Pischelli, mi stavate disturbando. Allora, lei è la sorella del fan numero uno dei Pischelli.
1: Quindi è la
0: fan numero due, no, la fan numero 1.1.
1: Acquisita, dai.
0: Acquisita, esatto. Lei si sta preparando per una cosa molto importante, perché dici un po', che cosa succederà a breve, no, nei prossimi giorni?
2: Gli esami di terza media.
1: E quindi c'è un bellissimo messaggio per te che dice di farti, diciamo, l'in bocca al lupo per la prova scritta, l'ultima di matematica, gli esami di terza media. Ci dicono che quest'anno non è stato semplice per una serie di motivi, però diciamo che, insomma, stai riuscendo nell'intento.
0: Brava.
1: E anche nello sport, tra l'altro, e sono tutti orgogliosi di te. Firmato mamma, papà, Walter.
0: Come canti tu, appunto, una canzone di Vasco, tu sì che sei speciale. Allora, dato che la canti, adesso devi cantarla anche a noi.
1: Vai.
0: Vogliamo sentire come la canta Mayra, la canzone di Vasco, scusa.
2: Sentiamo. Ma io non la canto.
0: Ma come? Dai. Ma dai. Ma come? Dai, solo tu sì che sei speciale. Dai, provaci.
2: Tu sì che sei speciale.
0: Oh, bello. Dai, va bene, brava lo stesso, perfetto,
1: fatta.
0: Dai, vedi che la prova di matematica andrà bene, forse quella per il canto un po' meno, no?
1: Ma dai,
0: no, scherzo.
1: Adesso devi
0: scherzando.
1: Dirle anche che non ha l'X Factor.
0: No, ci mancherebbe. Allora, senti Mayra, innanzitutto in bocca al lupo per la prova di matematica, stai tranquilla, vedrai che andrà tutto bene, anche perché questa
1: solo questione di numeri.
0: Anche questa è niente, figurati poi per le superiori, quelli che sì che saranno affari più grossi, però in ogni caso, goditi l'estate e in bocca al lupo per tutto.
1: Anche
0: va bene?
1: Questi esami non tornano più, quindi goditeli.
0: Un giorno penserai e un giorno dirai: mamma mia, che facile che era all'epoca. Sì. Dai, tanti auguri per la prova e mi raccomando, ascolta sempre Company, ma soprattutto goditi quest'estate, ok?
2: Sì.
0: Perfetto, ciao. Dai, ciao Mayra, ciao.

0: Si chiama In My Arms su Purple Disco Machine su Radio Company. Oggi giornata di augurio per l'esame di terza media.
1: E che dobbiamo fare?
0: I pischelli trasmettono dei messaggi ad altri pischelli.
1: Ciao Tommy, benvenuto in onda. Ciao bello.
2: Ciao.
1: Ciao, come stai Tommy?
2: Bene.
1: Bene, Tommy, vedi, la risposta è subito A, B, C, D, così, pam,
0: va,
1: Tommy.
0: È già pronto per le crocette.
1: Non si dilunga, Tommy. Allora, senti, Tommy, noi abbiamo ricevuto oggi un messaggio da parte del tuo papà, che dice che tu sei un ragazzo. Che sta succedendo in quella casa? Che chi è che parla?
0: Puoi dire di fare silenzio, che sei in diretta in radio?
1: Fate silenzio, per favore.
0: Vai.
2: Zitti.
1: Sì, stai zitto, bravo, okay, ottimo.
0: Molto bene.
1: Dicevo, c'è papà che oggi ci ha mandato un messaggio poco fa e ha detto: guardate, c'è mio figlio Tommy, bravissimo, è entrato, è stato ammesso con la media del 9, però è un pochino preoccupato per questi esami di terza media. La prima cosa che ho chiesto io a Tommy è stata: Tommy, sei preoccupato per gli esami di terza media?
0: E lui,
1: tu che hai risposto?
2: No.
1: No, allora o tuo papà sta mentendo, o tu sei molto bravo a mentire di fronte agli occhi di tuo padre. Come stanno, come stanno le cose?
2: Preoccupato no, ma forse un po' di agitazione.
1: Un po' di agitazione.
0: Ma sì,
1: allora,
0: dai,
1: senti, allora senti, qual è la materia all'interno della quale, diciamo, non ti senti così tanto sicuro?
2: Matematica,
0: come tutti.
1: Maledetta matematica, come davvero tutti. Maledetta. Va bene, allora senti Tommy, ovviamente l'in bocca al lupo da parte dei pischelli, ma da tutta Radio Company. Vedrai, come poco fa abbiamo detto a Mayra, un'altra ragazza che come te farà gli esami di terza media, vedrai che andrà bene e poi riuscirai a goderti l'estate, ok?
2: Ok.
0: Senti, anche perché poi hai 5 anni di tempo per prepararti per la maturità.
1: Poi su quella magari possiamo perderci un pochino più di tempo. Sì. Senti, domanda tecnica: che cosa farai dopo le medie? Qual è la scuola che
0: indirizzo
1: hai scelto?
2: Liceo delle scienze umane, economico-sociale.
1: Ma la faccia! E allora che problemi deve avere in matematica? Liceo, scienze umane, economico-sociale. Vedrai che andrà benissimo. Tommy, in bocca al lupo, spacca tutto e poi ci risentiamo fra 5 anni, ok?
2: Va bene.
1: Ciao, ciao. Tommy.

0: Topic, Becky G con Sorry Papi su Radio Company. Amici, finita praticamente la nostra prima ora, tra poco però avremo bisogno di voi, quindi mi raccomando, come al solito 3332688688. Attenzione, perché di che cosa potremo
1: probabilmente
0: parlare?
1: Parleremo di guide,
0: dai, qual è la vostra prima auto? Peccato,
1: no, la lasciamo a Pietro per dopo,
0: grande master quello. Dai, potremo parlare sì di patente, di guide, di pratica, perché tu ieri hai assistito ad un incubo,
1: ad una scena bellissima, vista da spettatore, da protagonista credo sia un incubo
0: molto,
1: che ti
0: molto
1: rimane
0: molto brutta,
1: sì.
0: Certo, tutto questo tra poco.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: To You ci porta alla fine della prima ora. Come detto, tra pochissimo parleremo di auto, ma sì, nello specifico di prime
1: guide.
0: Qual
1: è la prima auto?
0: No.
1: Ah, dai, ma ti prego, parliamone una volta ogni tanto.
0: Primo telefono, tra poco.
2: Sono le 15 e 2 minuti, amici.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, si incomincia adesso, abbiamo bisogno di voi, quindi numero alla mano 333-2688-688 e amico e socio Chicco spiega.
1: Allora, ieri sera sono andato a fare un giretto.
0: Bravo,
1: ok,
0: bravo.
1: Mi ritrovo camminando in un incrocio semaforico.
0: Ok, sì, ok.
1: Ci sono un sacco di macchine, ho schiacciato il tasto per i pedoni per attivare il semaforo, sai che poi schiacci 28.

0: Noi con Drive Safe qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Tra poco parliamo di una cosa che a me ha fatto tanto ridere.
1: Cioè?
0: Ma mi ha fatto riderissimo, ti giuro. Non te lo dico, adesso non te lo dico, ma mi ha fatto tanto ridere.
1: Parliamo di una cosa di cui c'è un discorso che dovremo sviluppare tra qualche minuto, di cui io sarò all'oscuro.
0: Ah, certo, è ovvio.
1: Bene.
0: Così almeno le tua reazione sarà spontanea.
1: Le mie sinapsi lavoreranno da sole.
0: Esatto, ma tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti ma simpatici.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza, a Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Olivia Rodrigo qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove adesso Pietro ha detto che ci racconterà qualcosa di estremamente divertente, sì, di cui non mi ha anticipato assolutamente nulla perché a lui piace tenermi all'oscuro.
1: Allora, l'estremamente divertente ovviamente è una cosa soggettiva, a me ha fatto divertire proprio per la dinamica, perché magari la spiegazione è un'altra, ma la dinamica con cui è stata raccontata sta cosa, sì, mi ha fatto sorridere.
0: Ed è un quarto d'ora che ridi da solo lì in un angolo, voglio capire.
1: Allora, andiamo intanto a Borgo Veneto, che è nel Padovano, sì, ok? Tra l'altro è una frazione che una volta, se non sbaglio, si chiamava Saletto.
0: Saletto, mi sa di sì.
1: Saletto, esattamente. Vabbè, in ogni caso c'è questa pizzeria, c'è questo signore, questo proprietario di questa pizzeria che ha un robottino aspirapolvere. Sai, i classici robot aspirapolvere?
0: Tipo
1: che
0: i Roomba?
1: Tipo i Roomba, bravissimo. Roomba, okay. Lui cosa fa? Molla questo robottino a pulire il pavimento della pizzeria, va in cucina a fare le sue cose, nel frattempo sente con l'orecchio che c'è...
0: Sì, quindi sta ravanando.
1: Sta ravanando, a un certo punto più niente.
0: Non sente più,
1: non sente più questo rumore.
0: Cosa è successo?
1: Ma a controllare non lo trova più.
0: Ok.
1: Ha detto: ho pensato che quasi quasi il robottino possa essere uscito dalla porta e andato in strada a prendersi una spuma, tipo. E invece, cioè, non l'ha più trovato. Ha visto proprio nell'applicazione che era abbastanza distante, però poi non l'ha più trovato. Allora la spiegazione è che qualcuno se l'ha portato via, cioè c'è poco da fare.
0: Può essere.
1: Te l'ha rubato, amico mio, cioè. Può così funziona.
0: Può essere, però questa spiegazione. Si può rubare senza la base?
1: Penso di sì.
0: Ha la sua base, no?
1: Sì.
0: E cosa te ne fai di uno senza la base?
1: Beh, non lo so, capito. Cioè, però secondo me si riesce lo stesso a ricaricare. Cioè, se la trovi tipo sull'internet, trovi una base uguale e lo metti a ricaricare.
0: Sì, non è sbagliato.
1: È chiaro che se è associato ad un'app, quando poi si riaccende, credo che se non viene resettato, poi dell'app ricompare. Perché alla fine lo stesso proprietario di questa pizzeria lo vedeva a un certo punto, poi non l'ho più visto. E se... a me fa un po' sorridere, no? Questa cosa del robottino che dice: basta, me ne vado, no? Mi sono rotto le scatole.
0: A me invece fa sorridere pensare che tra qualche giorno metterà delle foto attaccate i lampioni.
1: Lo sta già facendo.
0: Ah, ok, vedi.
1: Lo sta già facendo.
0: È scomparso.
1: C'è un paese intero che è alla ricerca di questo robottino che sta viaggiando tipo Forrest Gump.
0: In bocca al lupo a trovarlo.

0: The Weeknd, Blinding Lights, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi,
1: zero discussioni.
0: E adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio, in apertura il Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari di Teheran. In risposta i Pasdaran hanno attaccato le basi USA in Bahrain, Kuwait e Giordania. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra i due paesi stanno procedendo. Anche questa sera colpiremo duramente l'Iran, avvisa Donald Trump, che aggiunge: in futuro prenderemo il controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane. A voi la linea.
1: Arriva dito nella piaga.

0: E così anche oggi, tra qualche minuto, daremo il via alla mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando, in cui tra l'altro parleremo di una cosa molto molto interessante che non abbiamo peraltro ancora deciso.
1: Pensavo l'avessi fatto tu questa volta.
0: No, in realtà no,
1: ci fermiamo. Ci scappava quasi. No, niente, vabbè. A tra poco.
2: Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: Vuoi riempire il carrello? Di più. Vuoi fare scorta risparmiando? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
8: Let's go! Da MediaWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MediaWorld.
9: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché scegliere?

0: Vivila con Cisalfa.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia. Company.

0: Gaia, bossa nostra qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove è arrivato il momento di far sentire la vostra voce, di leggere i vostri messaggi. Quindi, oh, let's go.
1: Ma allora, senti qua, il mattino loro in bocca nel lavoro, gli italiani sono i più mattinieri al mondo, il momento della giornata in cui le persone sono più produttive cambia molto in base all'età, alla professione e alla cultura. Tuttavia, conta molto anche lo stimolo, il primo stimolo con cui ci si alza la mattina, cioè la prima cosa che si sente, come si affronta i primi secondi dopo il risveglio.
0: Sì.
1: E sai che normalmente la sveglia c'ha quei suoni, quelli lì, le suonerie, quelle di default, diciamo.
0: Sì, chiaro, quelle si possono modificare.
1: Quelle che dopo un po', a un certo punto, cominci anche ad odiare, quasi quasi anche un po' non ti svegli bene.
0: Chiaro.
1: Ok, entriamo nell'ipotesi che solo per domani mattina voi dobbiate impostare la sveglia al vostro solito orario, come fate di solito.
0: Sì.
1: Ma dobbiate utilizzare una canzone al posto della classica suoneria. Ok, ma solo per domani, però, perché sennò poi dopo va a noia.
0: Sì, diventa stucchevole.
1: Dopo non la sopporti più, ok? Immaginate di dover puntare la sveglia domani mattina con una canzone. Quale canzone sarebbe?
0: Quale?
1: Io ce n'ho una.
0: Tu ne hai una?
1: Sì, io ce n'ho una.
0: Vai.
1: È attuale, cioè, diciamo, Another.
0: Another 54
1: sì.
0: Altra.
1: Sì.
0: Ok.
1: Sì.
0: Talk to you.
1: Sì.
0: Ok.
1: Io mi sveglierei con quella domani mattina.
0: Sì, non è male.
1: Non è male. Ok. E te?
0: Io?
1: Sì.
0: Wake me up before you go degli UM. Per questioni legate a
1: qualcuno che se ne va via, non ti sveglia la mattina.
0: Non mi sveglia la mattina.
1: Va bene, tu Rossini invece?
2: Io metterei Pump It
1: dei Black Eyed Peas.
0: Ok.
1: Se l'hai anche già preparata.
0: Eh sì, vedi.
1: Capito, senti come di parte.
0: Professionista serio.
1: Allora fai tutto tu.
0: No, è che spaventa sta roba la mattina, cioè ti svegli. Senti, è un po' violenta per svegliarsi la mattina,
1: Sai che mi viene nel mezzo, mi viene un leggero sospetto che gli sia venuta in mente questa canzone per quello che abbiamo detto poco prima di andare in diretta.
0: Può
1: cioè che cosa sveglierebbe bene la mattina, cosa c'entra con le canzoni?
2: No.
0: No, assolutamente.
1: Anche perché c'è anche un pezzettino in cui lo dice proprio in questa canzone.
0: Infatti.
1: Vabbè, lasciamo stare, dai. 333-2688-688, quale potrebbe essere una canzone con la quale puntereste la sveglia domani mattina? Ci fate sapere, grazie.

0: Molly e Giulie, quei ricordi là, qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto se doveste impostare una canzone per svegliarvi domani mattina al posto della solita sveglia del telefonino. Che canzone impostereste?
1: Sì, io sto raccogliendo un po' di cose, quindi sembro distratto, in realtà lo sono.
0: Lo sei.
1: Vabbè. Allora, io con la canzone della cacca scrivo.
0: La canzone della cacca? Sì,
1: la conosco tra
0: anch'io,
1: l'altro.
0: Anch'io.
1: Come fai a conoscerla tu?
0: Me l'hanno, diciamo, insegnata degli amici.
1: Te l'hanno dedicata. Niente, scusa.
0: Sì.
1: Allora, ciao ragazzi, io mi sveglierei volentieri con la canzone Macchina Time di Dimitri Vegas, Alberto Di Padova.
0: Che abbiamo ascoltato, una schifezza. Sì, una cosa inascoltabile.
1: Ma per te, perché tu sei di un altro genere musicale.
0: Ma sì.
1: Se ti piace, che ne so, una roba elettronica, quasi.
0: No, io sono per i valzer austriache, le mazurche austriache.
1: Lui trans e tu trans?
0: No, non esattamente.
1: Ciao da Marco, domani mattina mi sveglierei, anzi, mi sveglierò con il coro dei pompieri di Bud Spencer. Ma io mi alzo in 3 secondi per fermare la sveglia, perché è bella, ma di mattina così no.
0: No, forse no.
1: Ciao da Arianna, dice: io punterei la sveglia con In vacanza da una vita di Rene Grandi. Ciao Brutti, metterei quella dei Dropkick Murphy, The Departed, per capirsi, che tu conosci bene, ma io non
0: benissimo
1: conosco.
0: Si intitola I'm Shipping Up to Boston.
1: Ok, Jump dei Van Halen. Poi io come suoneria della sveglia della mattina ho New Divide dei Linkin Park. Ciao da Davide da Sercede, provincia di Vicenza.
0: Ciao.
1: Sentiamo.
2: Allora ragazzi, io mi sveglio alle 4 del mattino, 6 giorni su 7. La canzone che punto come sveglia è Thunder Truck degli AC/DC.
1: Cioè, tutte le mattine?
0: Che è questa?
1: Tutte le mattine?
0: Sì.
1: Davvero?
0: Beh, ma io lo faccio, cioè, io sono malato per gli AC/DC, quindi per me non è un problema. Cioè, è una delle mie canzoni preferite.
1: Vabbè.
0: Però sì, è che poi cioè giorno dopo giorno rischi di perdere il contatto con la canzone.
1: Non lo so, perché tu sei anche uno che ascolta un Summer Long almeno 50 volte al mese, per cui vabbè,
0: certo.
1: Insomma, lasciamo stare.
0: Sì.
1: Sentiamo.
3: Ciao, io metterei L'anima di Marrakesh e Madame. Troppo bella, l'adoro, l'ascolto più che posso. Ed è anche piuttosto rilassante, non è Pump It. Ciao da Giovanna.
0: Non è Pump It.
4: Hai capito che non è Trieste. Io mi sveglierei bene con La Brancale. No, con la canzone La Brancale, proprio con La Brancale. Sì. Ciao a tutti!
0: Eh sì, certo.
1: Molto bene.
0: Molto bene, molto La Brancale bene. Dice: amore, è ora di alzarsi.
1: Non lo so, magari lei, non so se a parti invertite se le piace, cioè non lo so, capito, bisogna
0: non lo so, chiedere. La Brancale mi pare sia sposata, quindi non credo sia disponibile in questo momento.
1: Va bene, 333-2688-688, dovete utilizzare una canzone come sveglia domani mattina. Che quale canzone utilizzate? Solo per domani, perché sennò poi va a noia. 333-2688-688.

0: migliore del disco di Sienna Spyro qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: L'economia, la BCE alza i tassi di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione è ampiamente attesa dagli economisti dopo lo shock energetico causato dalla guerra all'Iran, rappresenta la prima stretta monetaria dal settembre 2023. Le prospettive restano incerte, con rischi al rialzo per l'inflazione e rischi al ribasso per la crescita economica, che dipendono dalla durata della guerra in Medio Oriente, si legge in una nota dell'Istituto. A tra poco.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti.
3: Brutti si nasce. Brutti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Flamenco Paranoia qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Oggi vi abbiamo chiesto qual è la canzone che mettereste domani come sveglia del telefono per svegliarvi.
1: Sì, a me piacerebbe leggerne un sacco, ma qui...
0: Cioè... Ok, intanto ne abbiamo uno sì, di audio.
2: Io, quella dei Pittura Fresca, Piccinin.
0: Piccinin, Pittura Fresca, famosi, eccola qua. Famosi ovviamente per Pink Floyd.
1: Sì, certo.
0: E anche per la loro partecipazione a Sanremo con Papa Nero.
1: Ok, qui nel frattempo non carica. Però ti leggo questo. Stupendo sì. Di Vasco, è stato bellissimo a Ferrara venerdì.
0: Okay. Ah bene, effettivamente si sono cominciate le date estive del Blasco. Ok, ma no, fermo. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno scritto.
1: Forse adesso si apre.
0: Aspetta, no, non credo. Niente, non si credo. Apre. Vedo pezzi di tastiera. Molto bene, allora chiude qui. Finisce sì, qui la mezz'oretta a nostra disposizione.
1: Forza. Vabbè, grazie per i vostri messaggi.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Jason Derulo qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Ha preso paura, si è riaperto tutto, hai visto?
0: Sì, infatti.
1: Ma che roba, c'è proprio la forza
0: ma
1: brutta.
0: Con le buone maniere,
1: con le buone maniere si ottiene tutto.
0: Tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti ma simpatici.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa, fino al 21 giugno, c'è uno sconto reale del 10%, anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Roma Bangkok, Baby K con Giusy Ferreri, ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca, la corte d'assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, un marocchino di 52 anni. La corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. L'imputata travolse più volte il ladro con la sua auto causandone la morte e si riprese la borsa. Per la donna la procura aveva chiesto l'ergastolo. A voi.
2: Mancano poche ore al grande appuntamento di Irama, che questa sera calcherà il palco dello stadio di San Siro. Al momento Irama non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, ovviamente sono attesi i suoi brani più amati.

0: Irama con Cabana qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Beh, hai visto sta roba qua? Che in Italia non ci sono. Cioè, non sono i cani e i gatti gli animali domestici più numerosi.
0: Ah, dai.
1: No, non lo sapevo, Cioè, sono praticamente. Sono i pesci.
0: I pesci?
1: Sì, ce ne sono 25 milioni che vivono in 1,7 milioni di acquari.
0: Ah.
1: Cioè, sapevo che fosse il pesce. Ma
0: no,
1: a parte che sono piccoli, ce ne stanno tanti. E sì, quindi insomma, è più facile che siano di più. Però pensavo che. Cioè, non è facile stare dietro a un acquario,
0: No, poi è un bel animale da compagnia. Nel senso che, voglio dire, sai, cosa fai se guardo la TV col mio pesce? Guardiamo un bel film. Che cosa guardate? Squalo.
1: Va bene, ci facciamo la pausa. Tra poco invece torniamo con Cervelli in Fuga. Quindi vi regaleremo, proveremo a regalarvi 50 euro di buoni carburanti San Marco Petrolio.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici.
3: Bentrovati, anche stasera colpiremo duramente l'Iran, così Trump sul suo social Truth. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran che in rappresaglia ha preso di mira il Bahrain, Kuwait, Giordania. Teheran ha inoltre annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Come atteso dagli analisti, la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta della prima stretta monetaria dal settembre 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio, la decisione della Corte d'Assise di Lucca nel processo a carico dell'imprenditrice che nel settembre 2024 uccise a Viareggio investendo con la sua auto il ladro che le aveva rubato la borsa. La donna sconterà la pena ai domiciliari. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. L'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo invadendo la carreggiata. Nonostante il forte impatto, la Didi Mediaset ha riportato solo ferite lievi. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
4: Company. Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare. C'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Vivila con Cisalfa.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Company. Company Disc.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Pharrell Williams, Get Lucky, e adesso Cervelli in Fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in Fuga.
0: Cervelli in Fuga. Cervelli in Fuga con 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli da regalarvi anche questa sera.
2: SMP, che è title sponsor dell'SMP Motocross Championship 2026 Friuli Venezia Giulia. Prossima tappa si avvicina sempre di più giorno dopo giorno. 14 giugno a Ronchi dei Legionari Gorizia, dove ovviamente ci sarà spazio per toccare con mano, tra virgolette, la F101, la benzina speciale di SMP, ma avere veramente tra le mani fino ad esaurimento il gadget ufficiale di SMP, che sarà lì con il proprio corner.
0: Molto bene. Allora, per quanto riguarda Cervelli in Fuga, le categorie rimaste sono due, se i calcoli sono giusti.
2: Sì.
0: Esattamente, sono Marilyn Monroe e legumi.
2: Scegliete. Molto bene.
0: Perché ridi?
2: No, dico no, molto bene.
0: Io so perché ridi. Per una cosa che ho detto.
2: Esatto, che non dovevi dire.
0: No, non dovevo dire, ma non importa. Allora, 3332688688, via WhatsApp, scriveteci quale di queste due categorie vi appassiona di più, vi piace di più, magari una categoria in cui siete forse un po' esperti, ma non importa, perché a volte si riesce a vincere anche buttandola così a caso. Categorie scelte tra Marilyn Monroe, ripetiamo, e legumi. 3332688688, amici, noi vi aspettiamo.

0: adesso categoria legumi per cervelli in fuga. Diamo il benvenuto a Vanessa. Ciao Vanessa.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Come stai?
2: Benissimo, grazie.
0: Benissimo.
1: Allora, Vanessa è della provincia di Venezia e sì, professione educatrice.
0: Educatrice.
1: Educatrice.
0: Educatrice di che tipo, Vanessa? Cosa educhi?
2: Lavoro con i bambini a casa e a scuola.
0: Ah, ok, va bene. Ok, ok. Allora, Vanessa, di legumi te ne intendi?
2: Ti piacciono?
1: Molto bene. La domanda non è difficile, questo è quello che posso anticiparti. Ti farò comunque la domanda e sto per fartela, sì, ovviamente. Poi ti darò le tre alternative di risposta e poi dirò via con il tempo. Da lì ai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. E speriamo, ovviamente, buona fortuna. Speriamo che tu ci dia la risposta giusta. Possiamo, tutto chiaro? Possiamo andare?
2: Andiamo.
1: E allora siamo pronti per fare la domanda della categoria legumi. Vanessa, quale legume è associato alla tradizione italiana di Capodanno come simbolo di prosperità? A. Piselli. B. Ceci. C. Lenticchie. Via con il tempo.
2: Lenticchie.
1: Le lenticchie, sì, ma l'avevo detto che sì, era facile. Era facile. Era
0: anche
1: facile.
0: Se i borlotti sono più che altro per i botti, poi dopo.
1: I borlotti per i botti, le lenticchie invece come simbolo di buon auspicio. Brava Vanessa, brava,
0: complimenti.
2: Grazie.
0: Prego, ti porti a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, che come diciamo sempre è un buono che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Molto bene. Ciao Vanessa, grazie.
1: Ciao.
2: Ciao, grazie.
3: Ultima simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Cattive abitudini, ma c'è Salvo con la pesce e adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di calcio, tutto pronto allo stadio Azteca di Mexico City per Messico-Sudafrica, gara che inaugura la prima edizione dei mondiali a 48 squadre divisi in 3 paesi e 3 saranno le cerimonie di apertura, una per ogni nazione ospitante. Si comincia proprio con l'Azteca alle 19.30 in cui la protagonista dello show sarà Shakira. Venerdì e sabato le altre cerimonie a Toronto e Los Angeles. Sarà la prima volta in un mondiale per 4 squadre, Curaçao, Capoverde, Giordania e Uzbekistan. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su streamo.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani
3: su Radio Company. Rotti ma simpatici.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Energia 90. Energia 90.

0: su Radio Company. Un successo del passato e uno del presente. Insieme per una grande emozione.
1: The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps moving.

0: You Another con 54 Ultra qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Uè, siamo arrivati alla fine, amico.
1: Esatto, con il pezzo che userai per svegliarti domani, questo è quello
0: sì,
1: che hai dichiarato.
0: Vero,
1: noi
0: vero,
1: ce ne andiamo e torniamo proprio domani per il nostro Dai che venerdì, sempre tra le 16 e le 18.
0: Esatto, potevi dire qualcosa per altri due secondi. Guarda,
1: bam, le 18 adesso.
0: Va bene, vi lasciamo con Stefano Conte, a domani, ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: che mi giungevano un po' da tutto il mondo su questo mondiale che apre ufficialmente oggi. Molto meglio parlare, continuare a parlare di matrimoni, visto che ci sei, quello di Taylor Swift, quello di Dua Lipa c'è stato, no? Ma se dobbiamo guardare insomma questi mondiali che stanno aprendo stasera, inizieranno alle 21 fra Messico e Sudafrica, insomma quanti di voi vedranno effettivamente la partita fra Messico e Sudafrica, presi dalla tristezza del fatto che la nazionale non ci sia, ma soprattutto sta per partire uno dei mondiali più polemici della storia, con problemi logistici infiniti, con un caldo infernale perché si giocherà intorno a mezzogiorno e quindi ci sono previsti 40-50 gradi ammessi così, insomma sarà un mondiale, vedremo come si svolgerà. Intanto sigla, vai, vai.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista
1: con Radio Company e Stefano Conte. La sera è Tutti in Lista.
0: Pensa che ci sono. Intanto salve a tutto il popolo di Radio Company e Tutti in Lista, come sempre, insieme a me in questo 11 di giugno 2026. Stefano Conte, Gianluca Pascini, che stava
3: cuoricino
0: ascoltando, molto incuriosito dalla cosa. Stavo guardando anche altre cose interessanti. Cioè, tu sai che quest'anno Gianluca disputano le partite anche la squadra dell'Iran. La situazione in questo momento fra gli Stati Uniti e l'Iran sappiamo benissimo qual è, non credo che ci sia bisogno di spiegazioni. L'Iran è obbligato a soggiornare in Messico, dovrà disputare alcune partite negli Stati Uniti, avranno l'accesso per poter raggiungere lo stadio negli Stati Uniti, ma immediatamente terminata la partita dovranno ricollocarsi di nuovo in Messico perché loro non li vogliono sul territorio americano. C'è una serie di difficoltà questo mondiale fra Canada, Stati Uniti, Messico, oltre a non considerare una perdita di denaro folle, perché poi le partite in cartellone, quelle interessanti, diciamoci la verità, in questo primo periodo sono 6, senza parlare che poi sembra sia stato calcolato che solo la non presenza dell'Italia porti a una perdita di circa 500 milioni, così. Sai che facciamo? Ci ascoltiamo della musica, fra un attimo lancio l'argomento, non è legato ai mondiali, preparatevi, è legato a qualcosa di molto più così divertente e esilarante. Dopo aver ascoltato Taylor Swift, the usual

0: Justin, Justin Timberlake, No Angels su Radio Company. Si stanno svolgendo in questo momento le cerimonie, la cerimonia di apertura dei mondiali 2026, mondiali che sono organizzati da USA, da Messico e dal Canada. Hanno deciso di fare le cerimonie in Messico, dove una delle cantanti poco famose, Shakira, ha appena cantato. E noi siamo un pochettino affranti perché non abbiamo la nostra squadra, la delegazione azzurra non c'è, e però abbiamo tre allenatori italiani. Io vi dirò per chi ti fate, mi chiederò per chi ti fate, perché abbiamo Vincenzo Montella sta allenando la Turchia e si trova al mondiale. Fabio Cannavaro sta allenando l'Uzbekistan e si trova al mondiale. Lui che il mondiale lo ha vinto nel 2006 con l'Uzbekistan. E poi c'è Carletto Ancelotti, il Brasile, la Seleção. Quindi tra italiani, per chi ti fate? Se volete già dirlo al 3332 688 688, così scopriamo e ci divertiamo in questa notte mondiale. Noi però siamo originali e stasera parleremo del mondiale, delle frasi banali, delle frasi fatte, dei luoghi comuni, quelle cose che senti dal parrucchiere, dall'amico, a far la spesa, quando passeggi per strada, quando sei al bar, quando sei in pizzeria, tipo, che ne so, vi faccio qualche esempio. Non ci sono le mezze stagioni, si stava meglio quando si stava peggio, i giovani d'oggi non hanno più rispetto, quando c'è la salute c'è tutto, l'importante è partecipare. Cavolo, figurati, ma che l'importante è vincere, Allora, frasi banali, c'è un campionato mondiale di frasi banali, tra poco ne parleremo qua su Company. Innanzitutto ditemi per chi ti fate, se per Ancelotti, Seleção, Vincenzo Montella, la Turchia, o Fabio Cannavaro per l'Uzbekistan al 3332688688. Tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Company, buonasera, le cose da pezzi. Stasera è inevitabile non parlare di calcio perché iniziano i mondiali, ma noi stiamo conducendo, se vi stiamo proponendo, il campionato mondiale delle banalità, e tra poco le leggeremo anche i vostri messaggi. Però è arrivato un messaggio off, nel senso che non c'entra nulla con quello che stiamo dicendo, però è arrivato prima di tutti e soprattutto parla di cena, perché noi andiamo in onda alle 8, quindi parliamo ai cenati. Vai, sentiamo.
1: Allora, ciao. Ieri ho cucinato, ciao, il pollo arrosto.
0: Molto
1: e
0: buono.
1: Ci ho fatto un'insalata di pollo estiva per stamattina. Oh. Col sugo del pollo, questa sera mi sono fatto una pasta. Ho aggiunto una noce di burro al sugo del pollo.
2: E poi ce la porta, no? Scusa,
0: appunto, c'è la colina in bocca adesso. Chi è? Portacela. Buono, grazie per queste informazioni che possono sempre essere utili a tanti. Vedi, l'insalata lo fai il giorno prima, il giorno dopo fai l'insalata di pollo, capito? Quindi sono buone. Poi sentiamo il prossimo.
3: Ciao,
0: vai, entriamo nell'argomento.
3: Io questa sera ti farò per il mondiale, per il Curaçao.
0: Curaçao è uno staterello che è nato nel 2010, ok? È nato nel 2010, è sotto, diciamo, la legislatura, batte bandiera olandese, ma non è sottoposto alle leggi dell'Unione Europea. Giusto per dare così un po' di cronaca. Per loro è forse una frase non tanto banale, l'importante è partecipare, che insomma sembra che abbiano deciso, la delegazione del Curaçao abbia deciso di dire sì, vogliamo partecipare, riusciamo a qualificarci in qualche modo, ma la buttiamo un po' così, no? Diciamo così, alla simpatica via, un po' di folklore. C'è un altro? Sentiamo.
1: Ciao Igor.
0: Ciao
1: Jean-Luc Le Pachin.
0: In francese, Jean-Luc Le Pachin.
1: Mi sta veramente in quel posto, sì. E non tifo per nessuno. E a proposito di frasi fatte, che vinca il migliore.
0: Eccolo qua. Allora, innanzitutto, un ascoltatore che non segue il calcio, e noi ci compiacciamo con te, ve lo diciamo. Poi iniziamo il discorso delle frasi fatte. Prima abbiamo detto che c'è una miriade di frasi banali, frasi fatte. Leggeremo il campione mondiale stasera delle frasi banali, quindi iniziate subito a dire la vostra frase banale al 3332 688 688. Sono molto, sono molto strane, arrivano anche da tutto il mondo un po' il significato, il retaggio storico di queste frasi fa. Tipo, il tempo vola. Tempo, frase banale, una frase fatta. Siamo una grande famiglia. Di solito questo nasconde altro. Bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno. Per esempio, un altro: l'erba del vicino è sempre più verde. È così, queste sono un pochettino le frasi fatte, le frasi, diciamo, comuni e soprattutto banali. Quindi, campionato mondiale delle banalità, diteci la vostra frase fatta al 3332 688 688.

0: Tip su Company, i vostri messaggi che sono arrivati sul campione stante, quindi partecipando anche voi al mondiale delle banalità. Questa sera eleggeremo il campione o la campionessa di questa sera. Allora, sentiamo cosa è arrivato al 333-2688-688. Vai.
1: La cagata, ma oh, più cagata che più cagata ma non dai. Si può è la frase volere potere oppure se vuoi puoi, ma se vuoi puoi che cazzo
0: cosa?
1: Cazzo
0: è vero, poi non c'è vittoria senza sconfitta, mamma mia, anche questo proprio è. Ma di che? Ma se voglio dire, nessuno vuol perdere. Sentiamo il prossimo.
2: Ciao Igor, la mia frase fatta, ciao, che dedico a te, sì, è complimenti per la trasmissione.
0: Mado, mi sono appena toccato i gioielli di famiglia, non dico altro,
3: E i miei gioielli?
0: Ti piacerebbe, tra poco.
4: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Sport. Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
2: Let's go! Da Mediaworld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
4: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
3: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
9: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.

0: Psycho of Max su Company, buona serata. Le frasi del campionato delle frasi banali, campionato mondiale delle frasi banali, lo sto ripetendo, sta arrivando al 333-2688-688. Parliamo un po' di mondiale perché stasera, come sapete, è partito il mondiale 2026. Quindi il campionato invece nostro, quello che facciamo qua su Company, è quello delle frasi fatte, le frasi banali, quelli che ascolti dal parrucchiere, le ascolti al bar, le ascolti un po' ovunque, le ascolti facendo la spesa, eccetera eccetera. Allora, aspetta. Allora, dovrei portarvi ancora la grappa. Non è una frase banale questa. No. Guarda, questa non è banale, attenzione. Questa va benissimo. Invece, l'altro messaggio che parlava ancora di... Allora, no, scusate, mi sono un po' perso. Eccolo qua. Vabbè, lo so, che qua ci arrivano messaggi da ogni dove. La frase più banale per me, Michele da Padova, è: vedrai che andrà tutto bene. La senti sempre quando hai qualche problema, però insomma, magari anche detta come affetto, ma non sempre di aiuto. Elisa invece: io voto c'è chi sta peggio. Sarà anche vero, ma quando sei giù di morale non è che sempre pensando ai problemi degli altri ti tiri su. Però potrebbe essere un aiuto, Elisa, poi dipende insomma. Davide da Udine: la mia è dormici sopra. Me lo dicono sempre, peccato che poi passo la notte a pensarci e alla fine non dormo una mazza. Invece Andrea dice una frase banale in dialetto, che ora io tento di spiegarvela, da Adria, Andrea d'Adria. Spisa, cioè prurito, alle balle, cioè ai testicoli, ok? Temporale, capito? Che poi in Veneto... Scusate, io tento, spissa e vai temporale, cioè alla fine questo è, no? Cioè, non è la parolaccia, Pacini, abbiamo parlato di gioielli prima, okay. Stessa cosa.
1: Sai, da noi in Toscana si parla la lingua italiana, ricordatelo.
0: Eccolo qua, eccolo che si deve levare. Ma voi lo sapete che quando sbaglio una pronuncia lui mi riprende fuori onda? Ma lo sapete che tortura ho io? Mamma mia. Parleremo, anzi vi chiederò dopo quale squadra ti fate, perché vabbè che non c'è l'Italia, però magari uno può tenere per la Francia, per la Polonia, per la Germania, per il Brasile, insomma, potete dirlo, al 3332 688 688. Andiamo con Cola, Nathan Dave.

0: L'amore è Elisa su Company. L'amore è l'amore non ha una definizione, cioè l'amore è a 360 gradi, è infinito. L'amore non ha una connotazione, è infinito, si può avere amore per qualsiasi cosa, qualsiasi persona. Salutiamo Ella che mi dice: io tiferò per il Ghana in questo mondiale. Tra l'altro le squadre delle nazionali africane potrebbero fare molto bene nel mondiale 2026. Staremo a vedere. E voi per quale squadra tifate? Al 3332 688 688, lo vogliamo sapere, a tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Sombra Potential su Radio Company. Beh, insomma, stasera parleremo un po' di mondiali, ci sono varie curiosità, è normale. Tra l'altro, tra qualche minuto partirà, se non è già partita, la prima partita del mondiale, cioè Messico-Sudafrica. Saranno loro ad inaugurare il tutto. E quindi, insomma, parleremo ancora di mondiali. Ma uno che di calcio se ne intendeva parecchio era un allenatore, l'allenatore del pallone italiano, Auronzo Canà. Sentiamo un po', sentiamolo.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ore fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Nella versione del commissario Ricchio, 9:05.
7: Radio Company Time.
8: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: volevo capire. Inizia così la seconda ora delle cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini, anche con i vostri desideri calcistici, con le vostre volontà calcistiche, ok? Perché vi ho chiesto per quale squadra ti fate ai mondiali, anche se non c'è l'Italia. Vi ho dato un piccolo spunto prima perché tre italiani ci sono, cioè tre allenatori per la Seleção. Per il Brasile c'è Carlo Ancelotti, per la Turchia c'è Vincenzo Montella e per l'Uzbekistan c'è Fabio Cannavaro, già capitano della nazionale del 2006, quando vincemmo. Bei tempi ormai, sembra quasi preistoria, cioè. E nonostante tutto i campioni rimangono sempre quelli dell'82, non l'ho mai capito questa storia. Ad ogni modo, torniamo invece al mondiale del 2026, perché la partita finale, ci sono un paio di curiosità, si disputerà il 19 di luglio al MetLife Stadium di New York, ma la cosa bella è che per la prima volta nell'intervallo non ci saranno i classici 15 minuti di pausa, ma bensì 25 minuti. E il motivo è molto semplice: vogliono trasformare questa pausa in uno show, in un intrattenimento, diciamo, stile Super Bowl. E ci saranno ovviamente cantanti e star internazionali in questi 25 minuti, tipo Coldplay, Madonna, Shakira, Gianluca Pacini. Ah no, questo no, scusa, questa era per un'altra serata. Ma insomma, ci saranno star internazionali che intratterranno con scenografie, riprese televisive. Cioè, immaginatevi la finale mondiale. Cioè, chi c'è? Cosa c'è?
1: No, volevo dirti che io sono alla Sagra qui vicino nei prossimi giorni.
0: Ma cosa vuoi? Ma non c'entra? Che c'entra la Sagra qui vicino? Scusa.
1: Come Coldplay, no, Madonna.
0: Stavo dicendo. Tu li metti Coldplay, capito? Cioè,

0: Camera ed Sheeran su Company. Parliamo delle ZTL italiane, che ne dite? Perché parliamo, diciamo, di un qualcosa che riguarda noi. Avete presente la zota?
1: Sì.
0: No, ma sapete perché? Siamo primi in Europa con le zone ZTL. 9 zone a traffico limitato su 10 presenti in Europa, 9 su 10 si trovano proprio nel nostro paese. È incredibile. Noi abbiamo qualche primato, il mondiale no, ma la zona ZTL sì. La zona ZTL è un problema, nel senso che va bene, non è che sia un problema, è nato con una giusta causa, va tutto bene. Ma perché in Italia ce ne sono così tante rispetto a Francia, Spagna, Germania? Perché secondo gli esperti che seguono un pochettino questo, dicono non c'è una regia nazionale. Diciamo che ogni comune ha un po' la libertà di organizzarsi secondo gli orari, secondo le esigenze, secondo le regole e i permessi, come gli pare, come gli va bene, in buona sostanza, un po' come accade anche nella zona 30 all'ora. E quindi, insomma, l'obiettivo finale di queste ZTL è sempre una giusta causa, lo ripeto, perché l'obiettivo è quello di rendere la città più vivibile. Poi le città del futuro, almeno così si dice, avranno degli elementi fondamentali, devono essere sostenibili, devono pensare all'inclusione, devono avere la libertà di movimento. Facile a dirsi, ma non a farsi, perché poi c'è che chi ovviamente va in centro in bicicletta, devi metterlo d'accordo con quello che va a piedi, che non vuole sentire lo smog, ma quello che guida la macchina deve andare a lavorare e quindi deve entrare in città, e quindi non è mica semplice, è una vita difficile, è un mondo difficile, come

0: cantava chi? Tonino
1: Carotone. È un mondo difficile.
0: Sì, sì, sì, sì. Insomma, tra pochissimo parleremo della zona ZTL d'Italia. Tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: con Save Me Tonight, questa è Radio Company. Buonasera ancora da parte di Igor Pezzi. Argomento ZTL che tra pochissimo, annunciato prima, adesso ne parleremo in maniera più approfondita, però c'è un messaggio tipo argomento off topic, cioè che non c'entra nulla. Sentiamo,
1: ciao,
0: sentiamo,
1: sono
0: sentiamo.
1: Roberta dalla provincia di Treviso. E ciao, secondo me la cosa che hanno in comune è che le parole che ci sono nei titoli, cioè i titoli delle canzoni, le parole non vengono mai citate nel testo.
0: Ok, quindi questo mi fa pensare che tra l'anticipo, lo spoiler del nostro argomento prima, ZTL, ed ora che stiamo per parlare, arriva un messaggio del genere. Che vuol dire? Vuol dire che questa è un'ascoltatrice di un'altra radio.
2: Radio DJ.
0: Ma non lo so. Si è però vedete, la calamita di Radio Company è così. Perché l'amore è una forza naturale. Vi attiriamo tutti, c'è poco da fare. Allora, ZTL. 9 zone su 10, 500 zone a traffico limitato presenti in Europa hanno scoperto che ben 446 si trovano in Italia, il 90%. Il 90%, questo che cosa fa pensare? Cioè sta a dimostrare che c'è una grande attenzione al tema della mobilità urbana, della qualità dell'aria, della vivibilità dei centri storici, insomma è una cosa molto molto importante e da questo punto di vista ne trae beneficio anche il turismo, perché i turisti si accorgono che non ci sono auto, non c'è smog, c'è più accessibilità, eccetera eccetera eccetera. Ma sapete perché rispetto ad altri paesi, che ne so, tipo la Francia, la Germania e la Spagna, noi abbiamo più ZTL? Abbiamo possibilità di farne di più, buona sostanza, perché non c'è una regia nazionale, c'è uno uguale per tutti, ma noi possiamo deciderla in base alle esigenze dei comuni. Cioè il comune di Milano decide che la ZTL apre alle ore, che ne so, dalle 8 del mattino, magari Padova dice no, lo faccio soltanto il fine settimana dalle 7 di sera. Cioè dipende un pochettino, diciamo, anche dalle esigenze. Negli ultimi anni abbiamo raccontato più volte, tra l'altro, che gli introiti, perché noi ci piace buttare un po' di pepe, no? Gli introiti della ZTL rappresentano un importante, diciamo, budget di ingresso per il comune, addirittura più di tante altre multe. Capito? Perché molti arrivano al varco, alla strada, e trovano questo cartello luminoso in rosso scritto ZTL attiva. Allora, già rosso nel codice stradale ti dice stop, fermati. C'è scritto attiva, vuol dire che non puoi andare, no? Nella zona a traffico limitato. Ma qualcuno comunque non capisce, quindi insomma c'è sempre un po' di confusione. E più di qualcuno entra e poi arriva la multa a casa. C'è qualcosa dalla regia da dire?
3: Ah sì, no, io attiva non riuscivo mai a capire, sai, pensavo fosse una cosa luci rosse.
0: Te lo rispiego, perché tu sei così. Ma te lo rispiego. Quando c'è scritto ZTL attiva in rosso, nel codice stradale il rosso comunque è associato allo stop, al fermarsi, al semaforo rosso. Capito? Invece lì c'è scritto attiva, vuol dire che non puoi andare.
3: Ah, io faccio confusione.
0: Sai perché tu fai confusione? Te lo dico io. Perché tu sei un DJ. E i DJ quando suonano, quando mettono i dischi, hanno i V-meter, si chiamava negli anni 80. Cioè quella cosa che va su e giù, che parte verde, arancione e arriva rosso. Quando va rosso, voi non è che abbassate il volume, lo alzate di più. E lì il rosso ti dice di fermarti, se no rompi l'impianto, hai capito?
3: Ma non potevano mettere varco chiuso?
0: No, c'è anche quello. Infatti in molti comuni, per evitare diciamo la confusione, perché effettivamente c'è scritto varco aperto o varco chiuso. Aha! Possibilmente in verde aperto, chiuso in rosso. E così insomma cercheremo in qualche modo di mettere un po' di regole, ecco, di regolamentare un pochettino tutte queste cose qua. Va bene? Ecco, questa è la storia della ZTL in Italia. Però siamo primi in Europa, mica pizza e fichi. Tra pochissimo. Tra pochissimo parleremo però di vacanze, perché arriva il caldo. C'è un sillogismo tra queste due cose, tra poco.

0: Superstar 21:36, siamo un po' in ritardo, ma tra poco parleremo anche di nocturismo. Prima però devo salutare Valentina, Francesca, Giada, Vanessa, che stanno andando a una festa studentesca. Il vostro autista Christian vi chiederà dopo di mostrare la fattura. Eh sì, beh, giusto, del driver. Ciao ragazze, buona festa, divertitevi. Tra pochissimo il nocturismo, una nuova moda? Sì, una nuova tendenza potrebbe essere, cioè il turismo di notte, che non è a luci rosse come potrebbe pensare Pacini, ma per le città, perché sta facendo troppo caldo, quindi stanno organizzando degli eventi serali notturni dove c'è meno caldo e i turisti possono viverle al meglio. Ne parleremo tra pochissimo dopo il Company Disc.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Vuoi riempire il carrello?
3: Di più.
2: Vuoi fare scorta risparmiando?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company. Sì.

Sugar Harry Styles su Radio Company. Stiamo parlando di una nuova moda, stiamo parlando del nocturismo. Che cosa consiste questo nocturismo? Sempre di più il cambiamento climatico sta avanzando, c'è poco da fare. Sempre di più avremo città o comunque temperature altissime e città torride. Tu ti immagini andare a fare una bella passeggiata in centro Atene e avere 42 gradi? A Roma uguale, cioè insomma, sono interessati a questo nuovo trend le città o comunque diciamo i paesi del sud Europa, quindi la Spagna, l'Italia sicuramente e anche la Grecia. In cosa consiste? Consiste nell'organizzare dei concerti, delle attività per il turismo, ma nelle ore serali, dopo il tramonto in generale, nelle ore serali addirittura in certi luoghi anche a livello notturno, anche in momento notturno, dove ovviamente le temperature sono un pochettino più accettabili, più sopportabili, e quindi questo sarà diciamo un pochettino il futuro. Non so se volete cuocervi sotto il sole o magari. E poi le città di notte, di sera, sono ancora più suggestive con le luci, cioè proprio l'anima romantica che esce da quelle città, l'anima storica e anche romantica. Quindi secondo me è anche una bella iniziativa. Si chiamerà nocturismo. Ok, non suona molto bene, sembra quasi una sindrome di qualcosa, però alla fine no, è un'iniziativa e in tante città la stanno sperimentando, quindi tanti eventi, complimenti, sì, tanti eventi e tanti intrattenimenti dopo ovviamente il calar del sole. Questo è quello che accade. Invece qua su Company accade che arriva Irama con Cabana.

0: Noi, Adventure of a Lifetime su Radio Company. Siamo quasi in chiusura. Un aggiornamento dal mondiale, quasi alla fine del primo tempo. Messico 1, Sudafrica 0. Giusto così per dire la prima partita. Insomma, è partito il mondiale 2026. Noi ci fermiamo un attimo, ritorneremo con un grande successo dagli anni 90 tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: buon vento, Giovanotti Alfa su Radio Company a chiudere la puntata di oggi delle cose da pezzi. Che però tranquilli, torna domani a partire dalle 8 della sera, sempre qui su Company. Un grazie a Gianluca Pacini e a tutti i suoi autori.
1: Ciao,
0: thank you. Un grazie anche da parte mia, da Igor Pezzi, un grazie a tutti voi che avete partecipato. Dopo di noi c'è Musica Maestro con Joe e Ale Di Biasi e a seguire c'è Yesterday con Fabio De Magistris e con Gianluca Pacini. Buonanotte a tutti, un bacio, domani!
2: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
4: Le 10.30.
5: 11.15.
6: 10.20.
7: Le 10.15.
8: Le 10.35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Un minuto alle 10 della sera.
9: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

0: Gio and Ale De Biasi present Musica
1: Maestro. Esatto amici, ci siamo, si ritorna su Company giovedì 11 di giugno, nuova puntata di Musica Maestro. Ciao a tutti amici, io sono Gio, dall'altra parte il mio amico Ale De Biasi e siamo pronti a incominciare con un'ora di musica fino alle ore 23, perché noi lo ricordiamo sempre, questo programma è una specie di contenitore all'interno della quale c'è un sacco di roba, tanta musica, tanti generi differenti. Si incomincia subito con Pitbull e la sua Hotel Room Service.

appena cominciato in questo giovedì 11 di giugno, un giovedì 11 che è molto strano, cioè il meteo ormai ultimamente, raga, è un po' ballerino, ma soprattutto Ale, tu che sai, si utilizza questa espressione ancora, ballerino, è una cosa che non si utilizza un po' più da tempo, vabbè non importa, a volte sembra che d'estate si passi quasi per inverno. E a proposito, guarda un po' il remix di Nueva Yol, abbiamo Toman con Verano e Nueva Yol.

0: Africa Maestro.
1: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: 19 in piazza 20 settembre a Pordenone, in collaborazione con il comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Vuoi riempire il carrello?
2: Di più!
1: Vuoi fare scorta risparmiando?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Klitz a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere. Compa!

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

si chiama So Good su Radio Company. Amici, ancora buonasera a tutti da Joe, Dale De Biasi. Abbiamo proprio ricominciato con questo disco che segna proprio l'inizio della seconda parte di Musica Maestro. Fino alle 23 insieme, un sacco di dischi da ascoltare, quindi mi raccomando, se siete in macchina rimaneteci, perché adesso subito abbiamo Rihanna con Calvin Harris e la loro

Sentinella con Alesso, si chiama Only You su Radio Company. Amici, vi ricordo che come al solito, se volete riascoltare questa puntata, lo potete fare tranquillamente scaricando la nostra applicazione gratuita, si chiama Stream, ovviamente si chiama Stream, all'interno della quale potete trovare un sacco di contenuti, quindi non solo musica maestro, ma potete trovare anche altri contenuti originali. Si spazia dallo sport alla moda, anche al crime e a tanti altri argomenti. Siamo proprio aperti a 360 gradi. Adesso pausa con Pick Up the Phone. Radio Company.

0: grazie anche al mio amico Ale De Biasi. Ovviamente ci risentiamo giovedì prossimo a partire dalle 22 con una nuova puntata di Musica Maestro, ma tra poco Fabio De Magistris, Gianluca Pacini per quanto riguarda lo Yesterday. Da giovedì tutto, da Ale credo pure, siete d'accordo? Perfetto, pure da te è tutto, quindi ci risentiamo domani con i Pischelli e ovviamente giovedì prossimo con Musica. Ciao!
1: Musica Maestro. Radio Company, Musica Maestro.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
3: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze di

0: collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere. Compact!

tutti, buona serata, ben ritrovati qui su Radio Company per il nostro appuntamento di stasera, giovedì 11 giugno, ritorna Company Yesterday. Parte adesso la nostra ora, quella dedicata praticamente ai successi di un po' di tempo fa. Saluto Gianluca Pacini che è lì in regia ad occuparsi della parte tecnica ed è pronto a mixare subito un bel po' di canzoni, quelle di Justin Timberlake, Enrique Iglesias, Lady Gaga, e per partire